0: Siga-nos no Instagram, arroba Rádio Garibaldi.
1: Il 4 di agosto, le 5 di sera, fu quando da Genova il Sirio partì.